mosse, solito scontato, bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnigni.